e lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

va e che viene, oppur chissà cosa sarà. Sarà la voce, l'ingenuità o la malizia con cui mi guardi, chi lo sa cosa sarà. Sarà il tuo modo di respirare, l'indifferenza che a tratti appare, chi lo sa.